0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldavano

0: Sono le 4.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what's your romance?
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: talk about.
1: Venerdì 26 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Vigilio e San José María Escrivá. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è «male non fare, paura non avere». E si celebrano la giornata contro l'abuso e il traffico di stupefacenti e la giornata per le vittime di tortura. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 363 moriva in battaglia in Mesopotamia l'imperatore romano Flavio Claudio Giuliano. Nel 1944, nonostante avesse dichiarato neutralità, la Repubblica di San Marino veniva bombardata dall'aviazione britannica che causava più di 60 vittime. Nel 1945 a San Francisco i delegati di 50 paesi approvavano la Carta Costitutiva dell'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel 1965 moriva 72enne a Firenze il cantante Odoardo Spadaro, il cui brano Porta un bacione a Firenze resta uno dei simboli della città toscana. E nel 1974 per la prima volta veniva utilizzato il codice a barre per memorizzare i prezzi dei prodotti in vendita in un supermercato. Nel 1984 a Milano la modella Terry Broom sparava all'imprenditore Francesco D'Alessio uccidendolo, un fatto di cronaca di grande sensazione per il contesto sociale in cui era maturato. Nel 1997 veniva pubblicato Harry Potter e la pietra filosofale, il primo libro sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. Nel 2000 la Chiesa Cattolica divulgava il terzo segreto di Fatima, l'ultima parte di una memoria di Suor Lucia che nel 1917 aveva avuto varie visioni della Vergine Maria. Nel 2003 Italia al buio per un blackout dovuto all'elevata richiesta e all'impossibilità di ricevere altra elettricità dalla Francia. Nel 2011, dimettendosi da rockstar, Vasco Rossi annunciava di essere alla sua ultima tournée. Per la gioia dei suoi fan ci avrebbe poi ripensato. E nel 2017 il Giappone inaugurava uno speciale treno ad alta velocità in servizio tra Osaka e Fukuoka per 3 mesi, interamente dedicato a Hello Kitty, il personaggio nato nel 1974 e conosciuto in tutto il mondo. Sono nati il 26 giugno, nel 1906 il cantante Alberto Rabagliati, nel 1911 l'attore Carlo D'Apporto, nel 1933 il direttore d'orchestra Claudio Abbado e nel 1950 l'autore televisivo Antonio Ricci. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Gaetano Curreri nel 1952, due campioni mondiali di motociclismo Marco Lucchinelli nel 1954 e Max Biaggi nel 1971, il calciatore Paolo Maldini nel 1968 e la cantante Ariana Grande, nata in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 26 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Radio Idea.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana da piena estate in Puglia, con il sole bene o male sempre protagonista, alta pressione che tiene lontane le perturbazioni, però alta pressione nordafricana, con il caldo che si intensificherà durante il weekend. Quindi già nel corso di questo venerdì, punte massime nelle zone interne fino anche a 35-36 gradi, e per sabato e domenica prevediamo punte anche di 37-38. Sempre principalmente nell'interno, al mare si sta decisamente meglio anche grazie alle brezze marine, ma lì comunque si fa sentire un po' di umidità, quindi il caldo sarà presente anche lì. E come? Per sapere in particolare quanto caldo farà proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 7 e 59 minuti.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: No matter what, no matter what.

Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio, lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Fran B con Luglio.

0: con novità Frambe con Luglio.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi, la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. www.webfi.it.
4: Radio Idea.

0: Amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana da piena estate in Puglia, con il sole bene o male sempre protagonista, alta pressione che tiene lontane le perturbazioni, però alta pressione nordafricana, con il caldo che si intensificherà durante il weekend. Quindi già nel corso di questo venerdì, punte massime nelle zone interne fino anche a 35-36 gradi, e per sabato e domenica prevediamo punte anche di 37-38. Sempre principalmente nell'interno, al mare si sta decisamente meglio anche grazie alle brezze marine, ma lì comunque si fa sentire un po' di umidità, quindi il caldo sarà presente anche lì. E come? Per sapere in particolare quanto caldo farà proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 9.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Siamo arrivati a venerdì 26 giugno, buona giornata da parte di Francesco Vitale in studio. Oggi la Chiesa ricorda San Vigilio di Trento, vescovo e martire, San José María Escrivá de Balaguer, fondatore dell'Opus Dei. Il sole è sorto alle 5.36, tramonterà alle 20.49. Facciamo subito un viaggio nel tempo che ci porta fino al 1945. Ci troviamo a San Francisco, le delegazioni di 50 nazioni firmano la carta costitutiva che dà ufficialmente vita all'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, nata dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale con la promessa di mantenere la pace nel mondo. Passano 18 anni del 1963, in piena guerra fredda, il presidente americano John Fitzgerald Kennedy visita una Berlino divisa dal muro e pronuncia una delle frasi più celebri del Novecento: «Io sono un berlinese, ich bin ein Berliner», per dimostrare la solidarietà dell'Occidente ai cittadini della città tedesca. E arriviamo al 1974, una rivoluzione invisibile ma quotidiana. In un supermercato dell'Ohio viene scansionato per la prima volta un pacchetto di chewing gum utilizzando il codice a barre, proprio sì, quello che da quel momento fece cambiare per sempre il modo di fare la spesa. Ve lo ricordate quando invece dovevate cliccare, quando alla cassa bisognava cliccare il prezzo uno per uno, il codice a barre. Infine, per i lettori di tutto il mondo, il 1997 è una data sacra. Nelle librerie del Regno Unito esce per la prima volta un romanzo intitolato Harry Potter e la pietra filosofale. È l'inizio del mito, firmato J.K. Rowling. Ebbene, bene, ci fermiamo qui. Ma no, abbiamo una pagina musicale. Proprio in questa settimana, nel 1971, al primo posto dei singoli più venduti in Italia c'era un capolavoro assoluto, Pensieri e parole di Lucio Battisti. Ma il 26 giugno è anche una giornata ricca di compleanni illustri nel mondo dello spettacolo e dello sport. Buon compleanno oggi ad Antonio Ricci, mente geniale della televisione italiana, papà di Striscia la Notizia, che spegne 76 candeline. Festa grande anche per il mondo della musica e della comicità, con Umberto Smailan, che ne compie oggi 76, e rimanendo in scia musicale, tanti auguri a Gaetano Curreri, l'inconfondibile voce degli Stadio, nato nel 1952. Infine passiamo allo sport. Auguri a un monumento del calcio italiano e mondiale, compie 58 anni l'ex storico capitano del Milan, della nazionale, Paolo Maldini. E un buon compleanno anche al corsaro delle due ruote, Max Biaggi, 4 volte campione del mondo nella classe 250 e 2 volte in Superbike, che oggi festeggia 55 anni. Buona giornata a tutti voi, buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì, dalle 9.30

0: alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Poco traffico lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 16 Adriatica tra Surbo stazione e la rotatoria di Lecce per lavori fino al 18 agosto. Su questa statale lavori con riduzione di carreggiata anche tra Maglie Nord e Maglie nelle due direzioni. Circolazione scorrevole in città Lecce e sulla tangenziale. In città Lecce chiusa via San Cesario tra via Raffaele Arpe e via Enrico Lupinacci per lavori fino al 25 luglio. Chiusa via Costantino Dimitri per lavori all'altezza di via Giuseppe De Dominicis dalle 7 alle 16. Si torna a viaggiare con il servizio Salento in bus fino al 13 settembre. Il servizio di trasporto pubblico con 9 linee principali di collegamento tra Lecce, l'entroterra e le località costiere, integrate da diverse linee secondarie di supporto. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Sono le 10 e un minuto. Ora
1: esatta. Idea News Magazine. Grande successo a Bisceglie per l'ottava e ultima tappa di selezione del concorso nazionale The New Talent, Musica e Spettacolo, una manifestazione di rilievo italiano nata per valorizzare la performance dal vivo e dare una vetrina concreta a cantanti, cantautori, musicisti, ballerini e artisti delle arti varie. Con la direzione artistica di Gianni Maggi e il coordinamento di Anna Mancini si sono esibiti i migliori talenti delle categorie senior e ragazzi per conquistare il pass verso le semifinali di Giugliano e la finalissima di Grumo Nevano. A superare brillantemente il turno e a staccare il biglietto per la finale sono stati gli artisti Antonia Policastro, Aurora De Bari, Jared Ian De Cataldo, Martina Caputo, Nico, Paola Lopopolo, Sofia Quagliarella e il batterista Gianluca Lupone. Nel corso della serata sono stati assegnati anche i prestigiosi riconoscimenti delle emittenti partner. L'ambitissimo premio speciale Radio Idea e Disco Novità è andato ad Aurora De Bari, che si esibirà come ospite ufficiale al prestigioso Gala Disco Novità il prossimo 23 luglio a Molfetta. Il premio speciale Radio On Play è stato invece conferito alla cantante Ari. A valutare le esibizioni, una giuria di assoluta qualità, composta dalla referente ufficiale per la Regione Puglia, Anna Mancini, da Laura Coppola per il network radiofonico partner, Radio People Fly, Radio On Play e Radio Mia, dall'esperto di presenza scenica Giuseppe Pastore e dal presidente di Radio Idea, Luigi Catacchio. La serata è stata condotta da Mattia Zuffellato e dallo stesso direttore artistico Gianni Maggi, mentre a condurre la diretta radiofonica è stato lo speaker Sasi Ricciardi. Andiamo subito ad ascoltare i protagonisti della serata nelle nostre interviste.
2: Saluto, sono Gianni Maggi, il direttore artistico del concorso nazionale del Talent. Siamo qui a Bisceglie, dove abbiamo svolto l'ottava e ultima tappa del concorso nazionale del Talent per decretare gli ultimi semifinalisti e finalisti di questa edizione. Quindi è stata una serata ricca di sorprese, tanti premi messi in palio dalla giuria. Quindi non aspettiamo l'ora di concludere questa edizione con le semifinali e finali che si terranno 17, 18 e 19 luglio.
3: Buonasera, sono Anna Mancini in Arte Eclizia. Dunque, è stata una serata gradevolissima, ma soprattutto ricca di talenti. Non ci aspettavamo questa qualità così alta. Questa è stata l'ultima tappa di questo concorso che abbiamo portato in giro per tutta l'Italia. La Regione Puglia era l'ultima regione, ma è stato veramente molto difficile per noi giurati questa sera assegnare i premi. Qualcuno ci è rimasto male, qualcuno è stato felice, come sempre così, ogni competizione ti fa crescere. Pezzi molto belli, grande audacia, grande coraggio, nulla si fa per caso, perché noi cerchiamo sempre in questi nuovi talenti di far assaporare quello che poi può essere veramente un futuro artistico. E quindi questo è quello che ci auguriamo. Adesso con la semifinale finale ci saranno dei premi molto prestigiosi, c'è anche addirittura un inedito già confezionato e quindi già poi messo in promozione per chi vincerà. Senza sminuire i premi che sono stati dati stasera dai due dirigenti radio che appunto erano presenti fra giurati e Radio Idea e Radio Mia di Napoli, per cui questo fa capire come questo talent fa entrare direttamente l'artista in contatto con quella che può essere la professione artistica in senso stretto.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
4: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri.
1: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
5: Radio Idea.

0: Anche quest'anno, tra colpi di scena e critiche e cose varie, sì, è andato il Festival di Sanremo, 76esima edizione, l'ultima al momento condotta da Carlo Conti. Poi, come avete, poi come si sa, sarà Stefano De Martino il prossimo direttore artistico e presentatore della Kermesse Sanremese. Beh, vedremo un po', ci saranno anche lì tante critiche, è bello che non balla, e poi sicuramente si farà vedere che è bello e sa ballare, e quello già lo sappiamo, anche presentare. Detto tutto questo, un ben ritrovati a tutti voi. In console per la parte tecnica c'è Stefano Nelisto, io sono Alex Dessì. Sì, anche oggi abbiamo aperto con un bel successo del passato, anno 1985, Grace Jones con Slow the Rhythm.
1: Troppo forti
2: con Alex Dessì.
1: Proprio se non ci avete un caso da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo forti con Alex Dessì.

0: Clementino li vedrei bene in coppia a Sanremo con un nuovo brano, voi che ne dite? No, ma Sanremo 2026 è appena terminato e ora sì, prima c'è stato l'antipasto con ci hanno fatto due cose così per tanti giorni e ora ne faranno ancora per tantissimi altri perché si parlerà ancora di Sanremo. Ma voi siete contenti del brano che ha vinto il festival? O avevate altri brani in mente? Fatecelo sapere inviando così un messaggino qui in radio e noi poi lo diremo in diretta. Dai, fateci sapere. Noi abbiamo fatto la nostra classifica, io e Stefano Galisso, è proprio diversa una dall'altra, dobbiamo dire, perché per me sul podio dovevano salire loro.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

mi sbilancio mai sui miei gusti musicali, ma devo dire che per me i vincitori morali sono loro. Per me dovevano vincere loro il Festival di Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini, ma il nostro Stefano ci ha azzeccato in pieno. Lui è un romanticone

Sal da Vinci, per sempre sì, con questo brano ci rappresenterà all'Euro Festival. Vedremo un po' come andrà. Sicuramente farà molta scena e piace al resto d'Europa quando ci sono questi artisti che fanno tanto rumore, tanta scena.

0: scena anche visiva, beh, sicuramente andrà bene, ma glielo auguriamo, glielo auguriamo. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio, rimanete qui,
1: Troppo forti con Alex De Sì.
2: Hai capito? Ho capito, sì, mica sono scemo.
3: Venerdì 26 giugno 2026 la chiesa ricorda San Vigilio e San José María Escrivá. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è «male non fare, paura non avere». E si celebrano la giornata contro l'abuso e il traffico di stupefacenti e la giornata per le vittime di tortura. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 363 moriva in battaglia in Mesopotamia l'imperatore romano Flavio Claudio Giuliano. Nel 1944, nonostante avesse dichiarato neutralità, la Repubblica di San Marino veniva bombardata dall'aviazione britannica che causava più di 60 vittime. Nel 1945 a San Francisco i delegati di 50 paesi approvavano la Carta Costitutiva dell'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel 1965 moriva 72enne a Firenze il cantante Odoardo Spadaro, il cui brano Porta un bacione a Firenze resta uno dei simboli della città toscana. E nel 1974 per la prima volta veniva utilizzato il codice a barre per memorizzare i prezzi dei prodotti in vendita in un supermercato. Nel 1984 a Milano la modella Terry Broom sparava all'imprenditore Francesco D'Alessio uccidendolo, un fatto di cronaca di grande sensazione per il contesto sociale in cui era maturato. Nel 1997 veniva pubblicato Harry Potter e la pietra filosofale, il primo libro sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. Nel 2000 la Chiesa Cattolica divulgava il terzo segreto di Fatima, l'ultima parte di una memoria di Suor Lucia che nel 1917 aveva avuto varie visioni della Vergine Maria. Nel 2003 Italia al buio per un blackout dovuto all'elevata richiesta e all'impossibilità di ricevere altra elettricità dalla Francia. Nel 2011, dimettendosi da rockstar, Vasco Rossi annunciava di essere alla sua ultima tournée. Per la gioia dei suoi fan ci avrebbe poi ripensato. E nel 2017 il Giappone inaugurava uno speciale treno ad alta velocità in servizio tra Osaka e Fukuoka per 3 mesi, interamente dedicato a Hello Kitty, il personaggio nato nel 1974 e conosciuto in tutto il mondo. Sono nati il 26 giugno, nel 1906 il cantante Alberto Rabagliati, nel 1911 l'attore Carlo D'Apporto, nel 1933 il direttore d'orchestra Claudio Abbado e nel 1950 l'autore televisivo Antonio Ricci. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Gaetano Curreri nel 1952, 2 campioni mondiali di motociclismo Marco Lucchinelli nel 1954 e Max Biaggi nel 1971, il calciatore Paolo Maldini nel 1968 e la cantante Ariana Grande, nata in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 26 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio, lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Frambe con Luglio.

0: disco novità Fran B con Luglio.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. Webfy è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
4: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Lavori in corso sulla 14 Adriatica tra Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti nelle due direzioni. Non si esclude la formazione di code e rallentamenti. Un incidente rallenta il traffico sulla statale 16 Adriatica all'altezza di Santo Spirito Nord sulla carreggiata sud. Poco traffico in città Lecce e sulla tangenziale. Si torna a viaggiare con il servizio Salento in bus fino al 13 settembre. Il servizio di trasporto pubblico con 9 linee principali di collegamento tra Lecce, l'entroterra e le località costiere, integrate da diverse linee secondarie di supporto. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana da piena estate in Puglia, con il sole bene o male sempre protagonista, alta pressione che tiene lontane le perturbazioni, però alta pressione nordafricana, con il caldo che si intensificherà durante il weekend. Quindi già nel corso di questo venerdì, punte massime nelle zone interne fino anche a 35-36 gradi, e per sabato e domenica prevediamo punte anche di 37-38. Sempre principalmente nell'interno, al mare si sta decisamente meglio anche grazie alle brezze marine, ma lì comunque si fa sentire un po' di umidità, quindi il caldo sarà presente anche lì. E come? Per sapere in particolare quanto caldo farà proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Pronto?
1: Chi è?
0: Pronto, salve, guardi, stiamo per aprire, 5 minuti massimo.
1: Non ho capito.
0: No, l'avviso di apertura.
1: Di che?
0: Del market.
1: Arrivederci.

0: Ed incomincia questa nuova puntata di Supermarket Show. Signora, almeno grazie, non dico tanto, però abbiamo telefonato, siamo stati gentili, vi abbiamo avvisato che stiamo per aprire. Se neanche così, grazie, proprio, vabbè. Comunque, a parte questo, Supermarket Show, mettete la monetina nel carrello che incominciamo.
1: Dici che...

Ed oggi il nostro almanacco ci ricorda San Santo dei Santini Dimenticati. San Santo era un collezionista di immagini sacre e ne teneva centinaia in una scatola di biscotti che portava sempre con sé. Un giorno una folata di vento li fece volare via tutti. Invece di disperarsi, si mise a rincorrerli ridendo e dicendo che si spargano le benedizioni e ci penserà il vento a distribuirle. Da allora in molti giurano di aver trovato santini misteriosi in tasche, libri e persino tra le patatine. San Santo è patrono di chi si perde tutto ma trova sempre il lato buono e dei portafogli che nascondono foto di santi senza sapere chi siano.

0: opera resta in movimento. La schiena la si...
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi il disturbo. No, le volevo chiedere, ma di questa presunta passione nel collezionare i santini? Dei santini.
2: Santini?
1: Sì, quelli di San Santo.
2: Ah, beh.
1: Ecco, no, siccome aveva questa, ne aveva, si diceva, un centinaio chiusi in una scatola di biscotti.
2: Ma chi?
1: Il santo.
2: Ah, vabbè, buon per lui.
1: Esatto, però non era santo ancora quando li collezionava.
2: Vabbè.
1: Lei non lo conosce?
2: No.
1: E che cosa aggiungiamo?
2: Niente, arrivederci.
1: Salve.

0: Basta Torino.
1: E facciamo un salto a Roma, dove un'automobile, pensate, sono quelle notizie un po', è un po' vecchia la notizia, però comunque merita attenzione. Un'auto è stata parcheggiata sulle scale di un palazzo. Cosa ci fa un'auto del servizio di car sharing sulle scale di un palazzo? L'insolita immagine arriva dal quartiere Laurentino di Roma, dove appunto questa macchina si è infilata nelle scale di un palazzo. La polizia, come raccontano i colleghi di Roma Today, è alla ricerca della persona che ha lasciato la Fiat 500 Enjoy incastrata sulle scale, mentre in molti si chiedono come ha fatto a passare. Una domanda legittima a cui stanno cercando risposta le forze dell'ordine. A vedere la foto sembra quasi che sia stata più che altro spinta, perché non ci sono vetri rotti per uscire fuori, però comunque, a parte quello, gli agenti sono intervenuti nel pomeriggio per svolgere i primi accertamenti sulla vettura, che campeggiava in bella vista sulla scalinata del condominio. Le immagini proseguono, ma serviranno ulteriori verifiche per risalire all'ultimo utente che ha utilizzato l'auto, per poi abbandonarla dentro l'edificio.
2: Chi è lei?
1: Chi ha parcheggiato sulle scale?
2: Sulle scale non c'è niente.
1: No, però l'automobile l'hanno messa lì.
2: Ma veramente è davanti all'ascensore del mio palazzo.
1: Ah, è lì davanti all'ascensore l'automobile?
2: Certo, lei chi è?
1: No, era supermarket, siccome avevano appunto segnalato questa macchina parcheggiata sulle scale.
2: Sulle scale qui non c'è né scale.
1: Ma in questi giorni non ha parcheggiato nessuno?
2: Ma scusi, ma lei chi è?
1: Supermarket, perché stavamo leggendo ora la notizia.

un passaggio estivo leggero e la musica lo accompagna con groove rilassato e dolce. In molte recensioni viene citata come la traccia vacanza dell'album. Rappresenta l'aspetto leggero e divertente dell'album, che bilancia le tracce più intense e dimostra la varietà stilistica.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, scusi, no, le volevo dire se secondo lei questa canzone ricorda un po' il mare.
0: Non ho capito niente.
1: Questo se questo brano le ricorda un po' il mare, dico l'ascolto, mi viene ad andare a Cesenatico, non lo so.
0: Ma quale brano, scusi, perché io non sto mica ascoltando nessun brano.
1: Quello che stiamo trasmettendo, Tropical Loveland degli ABBA.
0: No, io non lo conosco, guardi, ma io sono vecchia.
1: Non l'ha mai ascoltato,
0: quindi...
1: Beh, comunque consideri che questo disco è del 1975, quindi probabilmente l'avrà ascoltato in quegli anni.
0: Ah, l'avrò ascoltato, ma adesso non lo ricordo.
1: Sono quelli che cantavano Mamma Mia, na na na na, na, l'avrà sentita. Esatto, esatto, l'abbiamo trasmessa lunedì quella, quindi questa è l'ultima, diciamo, canzone che chiude l'album.
0: Ah, vabbè, io per quale ragione lei me lo chiede?
1: No, perché avendo appunto questo, rappresentando questo aspetto leggero e divertente, bilancia le tracce più intense e dimostra la varietà stilistica. Era per avere una conferma.
0: Ah, vabbè.
1: Grazie, la saluto.
0: Ok, prego, la saluto.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, la sanitaria Granarolo, gentilmente. Per l'ordine del bidet parlante. Del bidet parlante che era stato fatto 15 giorni fa, dovrebbe arrivare la prossima settimana.
0: No, non lo prendiamo mica noi, non abbiamo ordinato niente.
1: Chi l'ha ordinato? Scusi, perché ci arriva qui in negozio, l'hanno già pagato, oltretutto l'avete già pagato.
0: No, non lo vogliamo, non lo vogliamo.
1: Che ci facciamo noi, scusi?
0: Ah, non lo so, fatene quello che volete, ma io non l'ho ordinato nulla.
1: Perché c'è il cicalino che avvisa quando è ora di lavarsi.
0: No. No,
1: ce l'ha già?
0: No.
1: Ho capito. Vabbè, no. Vedremo di ripiazzarla qualcun altro.
0: Sì, grazie. Arrivederci.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
13: Nella verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Radio Idea.

0: E questo è il Supermarket Show, anche oggi chiudiamo la settimana venerdì con il nostro consueto giro tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Con il suo nuovo singolo Nota Vocale ci raggiunge telefonicamente la cantante Nia. Benvenuta a Supermarket.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao Nia. Allora, Nota Vocale, il titolo mette al centro un paradosso enorme: tutta la dedizione, il cuore e il tempo che la protagonista ha investito nel lavoro vengono liquidati con un mezzo così freddo, sbrigativo e impersonale. Come hai lavorato sulla tua voce per tradurre in musica questo senso di straniamento e la ferita di un rispetto mancato?
1: Ma in realtà è venuto abbastanza naturale, perché appunto essendo una cosa così autobiografica, vissuta nel personale, l'ho presa più come uno sfogo, diciamo. E quindi, piuttosto che scaricare la rabbia in altri modi, ho preferito scaricarla su una canzone in maniera comunque elegante e rispettosa un minimo.
0: Certo, anche se spesso, se diamo retta poi alle sensazioni vere, ci verrebbe da essere un po' più cattivi in queste circostanze, però l'eleganza nel poter dire le cose così difficili in musica non è facile, ma tu ci sei riuscita. Diciamo che purtroppo le storie di rapporti di lavoro che si interrompono senza empatia e a volte proprio dietro uno schermo un messaggio sono all'ordine del giorno. Con questo brano hai voluto dare voce a una frustrazione collettiva, trasformando un'esperienza dolorosa in un momento di riscatto attraverso la musica. Cosa ti aspetti adesso?
1: Ma il messaggio che volevo far arrivare era che una porta chiusa in faccia non per forza è sempre negativa. Io a oggi, che comunque è passato un anno da quando è successa questa cosa, io insegnavo canto in una scuola rinomata di cui non faccio ovviamente il nome, però chi mi segue da tanto lo sa, e dopo 20 anni che ero lì dentro mi hanno spedito via appunto con questo vocale. All'inizio ci sono stata malissimo, ma veramente male, ho pianto, volevo sapere il perché, perché poi anche la motivazione è stata, come dice il testo della canzone, mi hanno detto che ero un po' scontenta, mi percepivano più scontenta, quindi è una motivazione, cioè, non valida.
0: Beh, certo,
1: quindi
0: certo.
1: Non ho di certo saputo il vero motivo, che è la cosa che mi fa più rabbia, ma ad oggi, appunto, che è passato un anno, io quasi li ringrazio, perché la mia vita è decisamente migliorata, perché mi sono messa in proprio, mi sono aperta il mio studietto, faccio le mie lezioni nel mio studio, guadagno di più, sono più organizzata, sono meno stressata, non devo dar conto a nessuno, quindi non sempre appunto le brutte notizie sono brutte notizie.
0: Esatto. Come si dice, chiusa una porta, aperto un portone, però alla faccia di chi non ha avuto neanche, tra virgolette, perdono, permettimi, le palle di dirtelo guardandoti negli occhi. E il nasaggi spesso è proprio mancanza di coraggio nell'interagire con le persone. Comunque, ti è andata meglio così. Nia, allora, prima di ascoltare Nota Vocale, dei contatti social da dare chi ci sta ascoltando per poterti trovare sul web?
1: Sì, sono il sito www.angelamadonia.it, dove ci sono tutti i vari collegamenti, ma i social in generale sono Nia, Nia official page.
0: Nia, grazie per essere stata con noi al Supermarket Show, e ora lanciamo Nota Vocale di In Bocca al Lupo per il tuo percorso artistico.
1: Grazie a voi.

0: Radio Idea.
1: Took a pill and had a dream.
2: Yo también.

0: slow down, puppy.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

0: Sì, pronto.
1: Pronto?
0: Sì, chi
1: sì,
0: è?
1: Pronto, salve, pronto.
0: Sì, mi sente?
1: Sì, la sé, mi sente lei?
0: Sì.
1: Ecco, pronto, ok, perfetto, scusi il disturbo. Prego.
0: Prego cosa? Mi ha chiamato lei?
1: No, ho detto pronto lei, ho detto anch'io pronto, prego.
0: Mi sta prendendo per il culo?
1: Perché, scusi signora, lei mi ha chiamato, ho detto pronto, lei ha detto pronto, dica.
0: No, io non ho chiamato, è lei che ha chiamato me.
1: Ma
0: adesso
1: chi ha chiamato lei prima, scusi?
0: Nessuno.
1: Non ha chiamato me?
0: No, nessuno.
1: E l'ho chiamata io?
0: Sì, adesso
1: ah, ok, non avevo capito. Dica allora, prego.
0: Dire, mi ha chiamato lei e mi continua a dire dica prego.
1: Ho capito, ma qualcosa dovrà dirmi se mi ha chiamato.
0: Ma chi l'ha chiamata?
1: Non l'ho capito, lei mi ha chiamato, ha detto.
0: No, io non ho chiamato nessuno.
1: Ecco, lei ha detto che non mi ha chiamato e ho chiamato io, ma lei ha risposto pronto, le sto dicendo, mi dica.
0: Questo è

0: pari bad boy messi di Backstreet. Ha più personalità il fumetti a Pascal, rischiamo di impazzire come in Split. Quando il popolo ha paura vince sempre la violenza.
1: E questa notizia sicuramente darà fastidio ai nostalgici di questo meraviglioso liquore. Stiamo parlando dell'amaro lucano, un amaro, non un liquore ovviamente. La Pacchiana cambia volto, nuova immagine per lo storico simbolo. È stato un restyling per l'amaro lucano che rinnova l'immagine della Pacchiana, la donna in abiti tradizionali, simbolo del marchio sin dal 1894. Nella nuova etichetta la figura femminile perde il velo e fissa lo sguardo verso il consumatore, mantenendo gli abiti tipici ma con un'impronta più moderna e consapevole. È una rilettura in chiave contemporanea, spiega Valentina Garatti, marketing manager, che riflette valori di emancipazione, dialoga con la sensibilità delle nuove generazioni.
2: Cosa
1: ne pensa di questo cambio immagine sulla bottiglia dell'amaro?
2: Non so niente.
1: Perché hanno tolto l'immagine vecchia e hanno messo questa immagine nuova.
2: Io non so niente.
1: Ma lei lo beve l'amaro lucano?
2: No.
1: Quale amaro le piace?
2: Niente, io non bevo liquori.
1: Ah, ho capito. Allora non è importante se ci sia un'immagine o l'altra per lei.
2: Sì.
1: Ho capito. Va bene, grazie, la saluto.
2: Grazie a lei. 1, 2

amici di Supermarket, giunge al termine quest'ultima puntata della settimana. Io vi ringrazio veramente tanto di aver trascorso l'intera settimana assieme a me, spero di avervi fatto compagnia e, che dire, detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto, ciao!

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un nuova vita.

Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio, lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Fran B con Luglio.

0: Ecco novità, Frambe con Luglio.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
4: Radio Idea.

0: Azzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana da piena estate in Puglia, con il sole bene o male sempre protagonista, alta pressione che tiene lontane le perturbazioni, però alta pressione nordafricana, con il caldo che si intensificherà durante il weekend. Quindi già nel corso di questo venerdì, punte massime nelle zone interne fino anche a 35-36 gradi, e per sabato e domenica prevediamo punte anche di 37-38. Sempre principalmente nell'interno, al mare si sta decisamente meglio anche grazie alle brezze marine, ma lì comunque si fa sentire un po' di umidità, quindi il caldo sarà presente anche lì. E come? Per sapere in particolare quanto caldo farà proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 13.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Y si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: Radio Idea.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Lavori in corso sulla 14 Adriatica tra Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti nelle due direzioni. Non si esclude la formazione di code e rallentamenti. Un incidente rallenta il traffico sulla statale 16 Adriatica all'altezza di Santo Spirito Nord sulla carreggiata sud. Poco traffico in città Lecce e sulla tangenziale. Si torna a viaggiare con il servizio Salento in bus fino al 13 settembre. Il servizio di trasporto pubblico con 9 linee principali di collegamento tra Lecce, l'entroterra e le località costiere, integrate da diverse linee secondarie di supporto. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea. Radio Idea. La musica da noi non si ferma mai.
1: Ti hanno mai detto perché l'amore è cieco?

0: Venerdì 26 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Vigilio e San José María Escrivá. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è «Male non fare, paura non avere». E si celebrano la giornata contro l'abuso e il traffico di stupefacenti e la giornata per le vittime di tortura. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 363 moriva in battaglia in Mesopotamia l'imperatore romano Flavio Claudio Giuliano. Nel 1944, nonostante avesse dichiarato neutralità, la Repubblica di San Marino veniva bombardata dall'aviazione britannica che causava più di 60 vittime. Nel 1945 a San Francisco i delegati di 50 paesi approvavano la Carta Costitutiva dell'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel 1965 moriva a 72enne a Firenze il cantante Odoardo Spadaro, il cui brano Porta un bacione a Firenze resta uno dei simboli della città toscana. E nel 1974 per la prima volta veniva utilizzato il codice a barre per memorizzare i prezzi dei prodotti in vendita in un supermercato. Nel 1984 a Milano la modella Terry Broom sparava all'imprenditore Francesco D'Alessio uccidendolo, un fatto di cronaca di grande sensazione per il contesto sociale in cui era maturato. Nel 1997 veniva pubblicato Harry Potter e la pietra filosofale, il primo libro sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. Nel 2000 la Chiesa Cattolica divulgava il terzo segreto di Fatima, l'ultima parte di una memoria di Suor Lucia che nel 1917 aveva avuto varie visioni della Vergine Maria. Nel 2003 Italia al buio per un blackout dovuto all'elevata richiesta e all'impossibilità di ricevere altra elettricità dalla Francia. Nel 2011, dimettendosi da rockstar, Vasco Rossi annunciava di essere alla sua ultima tournée. Per la gioia dei suoi fan ci avrebbe poi ripensato. E nel 2017 il Giappone inaugurava uno speciale treno ad alta velocità in servizio tra Osaka e Fukuoka per 3 mesi, interamente dedicato a Hello Kitty, il personaggio nato nel 1974 e conosciuto in tutto il mondo. Sono nati il 26 giugno, nel 1906 il cantante Alberto Rabagliati, nel 1911 l'attore Carlo D'Apporto, nel 1933 il direttore d'orchestra Claudio Abbado e nel 1950 l'autore televisivo Antonio Ricci. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Gaetano Curreri nel 1952, 2 campioni mondiali di motociclismo Marco Lucchinelli nel 1954 e Max Biaggi nel 1971, il calciatore Paolo Maldini nel 1968 e la cantante Ariana Grande, nata in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 26 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
2: Radio Idea.
3: No matter what, no matter what, you got.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
2: Radio Idea.
3: Noi due siamo bravi.

0: sono le 15 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Siamo arrivati a venerdì 26 giugno, buona giornata da parte di Francesco Vitale in studio. Oggi la Chiesa ricorda San Vigilio di Trento, vescovo e martire, San José María Escrivá de Balaguer, fondatore dell'Opus Dei. Il sole è sorto alle 5.36, tramonterà alle 20.49. Facciamo subito un viaggio nel tempo che ci porta fino al 1945. Ci troviamo a San Francisco, le delegazioni di 50 nazioni firmano la carta costitutiva che dà ufficialmente vita all'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, nata dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale con la promessa di mantenere la pace nel mondo. Passano 18 anni dal 1963, in piena guerra fredda, il presidente americano John Fitzgerald Kennedy visita una Berlino divisa dal muro e pronuncia una delle frasi più celebri del Novecento: «Io sono un berlinese, ich bin ein Berliner», per dimostrare la solidarietà dell'Occidente ai cittadini della città tedesca. E arriviamo al 1974, una rivoluzione invisibile ma quotidiana. In un supermercato dell'Ohio viene scansionato per la prima volta un pacchetto di chewing gum utilizzando il codice a barre, proprio sì, quello che da quel momento fece cambiare per sempre il modo di fare la spesa. Ve lo ricordate quando invece dovevate cliccare, ci dovevate, insomma, quando alla cassa bisognava cliccare il prezzo uno per uno, il codice a barre. Infine, per i lettori di tutto il mondo, il 1997 è una data sacra. Nelle librerie del Regno Unito esce per la prima volta un romanzo intitolato Harry Potter e la pietra filosofale. È l'inizio del mito firmato J.K. Rowling. Ebbene, bene, ci fermiamo qui. Ma no, abbiamo una pagina musicale. Proprio in questa settimana, nel 1971, al primo posto dei singoli più venduti in Italia c'era un capolavoro assoluto, Pensieri e parole di Lucio Battisti. Ma il 26 giugno è anche una giornata ricca di compleanni illustri nel mondo dello spettacolo e dello sport. Buon compleanno oggi ad Antonio Ricci, mente geniale della televisione italiana, papà di Striscia la Notizia, che spegne 76 candeline. Festa grande anche per il mondo della musica e della comicità con Umberto Smailan, che ne compie oggi 76, e rimanendo in scia musicale, tanti auguri a Gaetano Curreri, l'inconfondibile voce degli Stadio, nato nel 1952. Infine passiamo allo sport. Auguri a un monumento del calcio italiano e mondiale, compie 58 anni l'ex storico capitano del Milan della Nazionale Paolo Maldini, e un buon compleanno anche al corsaro delle due ruote Max Biaggi, 4 volte campione del mondo nella classe 250 e 2 volte in Superbike, che oggi festeggia 55 anni. Buona giornata a tutti voi, buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio, lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Frambe con "Luglio".

movimenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tu.

0: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio Idea.

0: Corazzon di Trebi Meteo. Il caldo intenso si sta facendo sentire in tutta Italia, temperature davvero alte per ora soprattutto al centro nord, ma anche al sud non si scherza, e durante questo fine settimana proprio nelle regioni meridionali ulteriore aumento delle temperature. E così anche in Puglia riusciremo nel weekend a superare i 35 gradi nelle zone interne, valori fino anche a 37-38, non si scherza. Si sta un po' meglio lungo la fascia costiera grazie un po' al mare che mitiga questa calura, ma lì si fa comunque sentire un po' di umidità, quindi caldo intenso un po' in tutta la Puglia. Andremo avanti così anche all'inizio della prossima settimana, arriverà aria un po' più fresca da giovedì. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: GR Commissioni dell'Agenzia Dire.
1: La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha votato il mandato ai relatori sulla legge elettorale. Il testo da venerdì 26 giugno è in aula per l'avvio della discussione generale. Il 1 luglio ci sarà una capigruppo per definire il calendario delle votazioni in assemblea. Resta irrisolto nella maggioranza la questione preferenze. Il tema è rimandato all'aula. Hanno votato a favore del testo Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Le opposizioni hanno protestato per la tagliola sulle proposte di modifica alla luce dell'esaurimento dei tempi rispetto al calendario deciso in commissione. Polemiche anche per la riformulazione di un emendamento ribattezzato Antivannacci e Salva Calenda sull'esonero dalla raccolta firme per le candidature. Il piano industriale di Stellantis non mette in sicurezza gli stabilimenti italiani e tutta la filiera della componentistica, lo ha detto Samuele Lodi, segretario nazionale FIOM CGL, intervenendo alle commissioni attività produttive riunite di Camera e Senato. Secondo Lodi, l'intero settore è a rischio. È necessario che il governo ripristini il fondo Automotive, ha aggiunto il sindacalista. Sulla stessa linea il segretario generale della UILM Gianluca Ficco, che ha lanciato un appello per una profonda e urgente revisione delle normative europee che elimini il sistema delle multe ai costruttori e abbracci il principio della neutralità tecnologica. Lo scopo, ha concluso, è evitare il grave svantaggio competitivo rispetto ai concorrenti extraeuropei, specialmente cinesi. Il Mediterraneo centrale non è solo una frontiera, ma uno spazio in cui si misura la credibilità democratica dell'Europa e dell'Italia. Le missioni internazionali non sono strumenti neutrali, lo ha detto Aldo Ciani della ONG Mediterranea Saving Humans nel corso dell'audizione alle commissioni esteri e difesa della Camera. Secondo Ciani, quindi, la delega del controllo migratorio a soggetti terzi non elimina la responsabilità degli stati che contribuiscono materialmente a tale sistema. Per questo, ha concluso, ogni rifinanziamento delle attività connesse alla cooperazione marittima con la Libia deve essere subordinata alla piena trasparenza e alle verifiche pubbliche sui diritti umani. La presenza di alunni con disabilità nelle scuole è in costante aumento. In un decennio abbiamo registrato una crescita complessiva del 68%, soprattutto nella scuola dell'infanzia, con il più 146%, e nelle primarie con il più 83%. Lo ha detto la garante dei minori, Marina Terragni, durante l'audizione in commissione parlamentare infanzia, sottolineando che l'incremento è dovuto non solo a una maggiore capacità diagnostica. Come spiega una delle maggiori esperte del settore, Uta Fritt, che ha fatto sapere, Terragni sta invitando tutti ad una frenata e a fare marcia indietro. I veri casi di autismo, senza avere disabilità intellettive, dovrebbero essere ascritti non più ad autismo, ma ad ansia sociale e ipersensibilità. Centrale anche il ruolo dei genitori, per alcuni dei quali è molto più comodo dire mio figlio ha un disturbo nello spettro autistico, piuttosto che farlo dormire di più, parlarci di più o giocarci insieme.
2: Radio Idea.

Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: Sono le 17 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: Radio Idea.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: Luce verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Lavori in corso sulla 14 Adriatica tra Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti nelle due direzioni. Non si esclude la formazione di code e rallentamenti. Un incidente rallenta il traffico sulla statale 16 Adriatica all'altezza di Santo Spirito Nord sulla carreggiata sud. Poco traffico in città Lecce e sulla tangenziale. Si torna a viaggiare con il servizio Salento in bus fino al 13 settembre. Il servizio di trasporto pubblico con 9 linee principali di collegamento tra Lecce, l'entroterra e le località costiere, integrate da diverse linee secondarie di supporto. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Il caldo intenso si sta facendo sentire in tutta Italia, temperature davvero alte per ora soprattutto al centro-nord, ma anche al sud non si scherza, e durante questo fine settimana proprio nelle regioni meridionali ulteriore aumento delle temperature. E così anche in Puglia riusciremo nel weekend a superare i 35 gradi nelle zone interne, valori fino anche a 37-38, non si scherza. Si sta un po' meglio lungo la fascia costiera grazie un po' al mare che mitiga questa calura, ma lì si fa comunque sentire un po' di umidità, quindi caldo intenso un po' in tutta la Puglia. Andremo avanti così anche all'inizio della prossima settimana, arriverà aria un po' più fresca da giovedì. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 18.
1: Ora esatta.
2: Idea News Magazine.
3: Un saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, seguendo in questo momento. Io sono Gianfranco e stiamo per chiacchierare con Piero Mazzocchetti. Ciao Piero, benvenuto.
4: Ciao, ciao a tutti, eccoci qua.
3: Come stai?
4: Bene, in questo momento ho i piedi in mezzo all'acqua.
3: Siamo in estate, ci sta. Bene.
4: Quindi è bellissimo fare questa intervista, che forse non è le prime che faccio in acqua dopo
3: bene.
4: 5 anni di carriera, quindi mi fa piacere.
3: Questo è il bello proprio della tecnologia, no? Quando si fanno le cose a distanza, ma soprattutto il bello è di essere anche artisti, cantanti come te, giusto?
4: Esatto, di essere al mare, di avere questa
3: di
4: fortuna,
3: essere al mare, ma soprattutto di essere personaggi, come dire, non di scienza ma di arte, no? Perché i personaggi scientifici di solito, no, devono essere per forza in studio, invece tu che sei un artista, le interviste ti puoi permettere anche di farle magari a distanza, direttamente dal mare.
4: Esatto, a parte che lo sfondo è bellissimo e quindi c'è anche una creatività maggiore, ecco, è un'artisticità spiccata se guardi il mare, ecco.
3: Bene, allora Piero Mazzocchetti, sei qui a presentarci il progetto di Rimorchi S.P.A., dove c'è anche la tua collaborazione dentro, vero?
4: Sì, sì, quando il produttore Marco Iantonis mi ha contattato e mi ha detto se volevo partecipare a questo... a questa contaminazione tra generi, tra il rap e la lirica, io all'inizio ho detto oddio, ma il rap è lontano dalla lirica, no? Invece poi quando ho ascoltato che il progetto era l'inno, il canto degli italiani, ho detto ma perché no, io sono un cantante istituzionale e credo che sia anche un linguaggio nuovo per far parlare, per comunicare con i giovani, anche se l'arrangiamento è originale del 1990, perché Rimorchi S.P.A. erano un gruppo in voga in quegli anni. Io sono un 48enne, quindi in quegli anni sono cresciuto musicalmente e sono molto legato a quel suono che abbiamo volutamente fatto rimanere intatto e integro a quegli anni lì. Ed è stato un momento anche molto bello e emozionante, perché abbiamo rispettato sia l'inno di Mameli come testo e la musica di Novaro, quindi al di là del ritmo, del rap, delle sincope e ovviamente dei cori così anche molto belli, quasi gridati, però il concetto del messaggio c'è tutto ed è un rispetto importante per la nostra bandiera e per la nostra nazione che sta attraversando in questo periodo un momento di grande difficoltà, un po' come probabilmente la situazione geopolitica che c'è nel mondo in generale, ecco, di grande confusione e soprattutto di incertezza.
3: Quindi diciamo che l'inno di Mameli diventa un mix tra rap e musica lirica, no? Il rap cantato dai Rimorchi S.P.A. e la parte lirica ovviamente da te, Piero Mazzocchetti. In occasione probabilmente del 2 giugno, no? Questa idea.
4: Sì, sì, però io poi ero impegnato per ovviamente momenti istituzionali importanti sia a Roma sia fuori, per ovviamente dare importanza alla nostra Repubblica, però siamo usciti qualche giorno dopo e il risultato è stato lo stesso, perché di fatto, sai, il 2 giugno c'è sempre molta confusione, tante piazze, tante manifestazioni, tanti impegni, e invece abbiamo avuto la possibilità di avere un bellissimo riscontro e soprattutto anche inaspettato, perché si sa, no, l'inno è l'inno e va rispettato, e invece ci sono arrivate testimonianze di grande affetto e stima anche da parte delle istituzioni, che hanno trovato in questa fragranza nuova, in questa contaminazione, un rispetto comunque importante sia per la nostra bandiera, per la Repubblica e soprattutto per l'inno.
3: Esatto, Repubblica Italiana che, come dicevo, viene celebrata, festeggiata il 2 giugno, ma peccato però per il Mondiale, lo avremmo potuto utilizzare anche in occasione del Mondiale di calcio per la nostra Italia, per gli azzurri.
4: Ah sì, perché giochiamo ancora a calcio. Ah, bene.
3: No. Certo che
4: io
3: ci giochiamo.
4: Al 2006 quando
3: lo so.
4: Proprio in tribuna autorità a Berlino.
3: Però dico, ci fosse andata bene, magari potevamo utilizzarlo anche, insomma, per i mondiali di calcio.
4: Ma speriamo, vediamo.
3: Magari in futuro.
4: Se dovessimo tornare nei prossimi 40 anni a giocare un mondiale. Mi spiace per mio figlio che ha 13 anni e non ha ancora
3: visto
4: un mondiale della nostra nazionale.
3: Però magari potrebbe essere, che ne so, per gli europei tra poco.
4: Ma io bene, abbiamo vinti, però poi che cosa è successo? È stato, forse era meglio non vincerli e partecipare ai mondiali.
3: Piero Mazzocchetti, ti abbiamo conosciuto, sappiamo tutti il tuo talento, il tuo appunto personaggio, la tua arte, ma ti abbiamo visto in TV nel 2007 tra i big del Festival di Sanremo, insomma 2007-2027 l'anno prossimo, che dici, facciamo... 20 anni.
4: Sì, poi grazie a Dio dopo Sanremo sono state tantissime cose sia in Italia che all'estero, a parte la televisione, ma ho partecipato anche nel 2017 a Tale Quale Show, mi sono divertito come un pazzo, e grazie a Tale Quale Show di Carlo Conti ho avuto anche la possibilità di prendermi un po' meno sul serio, no? Perché sai, noi cantanti lirici nel crossover poi siamo pochi in Italia a farli, il Capostipite e Bocelli sono io, il Volo, insomma siamo pochissimi davvero, ma sia in Italia che nel mondo. Ci prendiamo un po' più sul serio perché il genere ce lo impone, e invece mi sono molto smollato, come si dice, no? Dopo Tale e Quale, e questa è stata anche la possibilità, grazie a Tale e Quale, di poter collaborare a un progetto come quello dei Rimorchi, insomma. Quindi vediamo cosa succede, speriamo che ci sia un po' un ritorno anche alla musica tra virgolette classica, che paradossalmente quando io feci Sanremo nel 2007 la musica classica era la mia, quindi la romanza classica, no? Oggi, quasi dopo 20 anni, la musica classica è diventata la musica pop rock degli anni nostri, no? Di 20 anni fa, 25 anni fa. Quindi adesso c'è un'inversione di tendenza importantissima. E quindi la musica moderna oggi è il trap, l'indie, tutte le contaminazioni, no? Rap, afro. Quindi il classico oggi è il pop. Quindi mio figlio, quando dico musica classica, non si parla di Mozart, Beethoven o Puccini o Verdi, ma si parla di cos'è? Raff, Venditti, Baglioni.
3: Beh, certo, sì.
4: Quindi,
3: sì.
4: Insomma, va un po' spiegata sta cosa, c'è un po' di confusione.
3: Va bene, allora noi incrociamo le dita per te, perché no, per tutto quello che verrà, se ci sarà Sanremo, ma insomma per tutto quello che ci sarà nel prossimo imminente futuro, ti auguriamo una buona estate e grazie per essere stato con noi. Grazie a Piero Mazzocchetti.
4: Grazie, grazie a tutti, grazie.
2: Idea News Magazine è una produzione del Circuito Airplay. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
0: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio, lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Frambe con Luglio.

0: disco novità Frambe con Luglio.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
4: Radio Idea.

0: Sono le 18 e 59 minuti. Ora esatta.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
11: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: Nella verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
0: Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Il caldo intenso si sta facendo sentire in tutta Italia, temperature davvero alte per ora soprattutto al centro-nord, ma anche al sud non si scherza, e durante questo fine settimana proprio nelle regioni meridionali ulteriore aumento delle temperature. E così anche in Puglia riusciremo nel weekend a superare i 35 gradi nelle zone interne, valori fino anche a 37-38, non si scherza. Si sta un po' meglio lungo la fascia costiera grazie un po' al mare che mitiga questa calura, ma lì si fa comunque sentire un po' di umidità, quindi caldo intenso un po' in tutta la Puglia. Andremo avanti così anche all'inizio della prossima settimana, arriverà aria un po' più fresca da giovedì. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Ottica Allegretti, la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Gratis a WebFi, WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
2: Radio Idea.

0: Luce verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Lavori in corso sulla 14 Adriatica tra Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti nelle due direzioni. Non si esclude la formazione di code e rallentamenti. Un incidente rallenta il traffico sulla statale 16 Adriatica all'altezza di Santo Spirito Nord sulla

0: carreggiata sud, poco traffico in città Lecce e sulla tangenziale. Si torna a viaggiare con il servizio Salento in bus fino al 13 settembre. Il servizio di trasporto pubblico con 9 linee principali di collegamento tra Lecce, l'entroterra e le località costiere, integrate da diverse linee secondarie di supporto. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: fare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da

0: Era Trend.
1: Allora, non è tanto importante dove sei o quello che sei, l'importante è quello che ti senti. Cioè, voglio dire che anche se tu non sei un re, ma ti senti un re, beh, va bene, no? Perché comunque nella tua immaginazione, nel tuo essere, sei un re. Un re nel senso che stai bene e noi ti aiutiamo a stare bene. A proposito, noi siamo quelli di Riviera Trend. E questa è Ampi Trend, solo la musica che esce in questo

la raffica di musica all'interno di MP Trend. O tra poco c'è un singolo molto ruffiano e ce ne sono diversi in giro in questo periodo estivo. Allora, Michele Bravi con Io, Tu, Lei, Lui. Poi a seguire, attenzione perché questo ha un titolo più lungo della canzone stessa, Melody Castellari e Natalie Hartz, Kim Lucas, con la S, Kim Lucas e Nisha, Soul Sister. Lei.

Oh, adesso è come se fossimo in diretta nelle serate che facciamo qui in Riviera, sulla Riviera Romagnola. Si ripropone questo singolo, ormai però un po' dappertutto, eh? Bob Sinclair, vecchia produzione. Questo poi ti porta proprio, non devi neanche dire niente. Giù, le mani sono già in alto, verso il cielo per raccogliere le stelle.

0: Noi ci fermiamo qua, ma è solo per una pausa. A tra poco.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

Ogni settimana siamo insieme a voi con una delle novità più importanti che selezioniamo, e sono veramente tante da selezionare, e quest'oggi abbiamo ripreso un successo che tutti conosciamo. Ve la ricordate la canzone che diceva "Luglio col bene che ti voglio, lo sai non finirà"? Bene, ne è uscita una versione nuova, un nuovo progetto dance pop. Lui è un produttore siciliano e la rilettura è molto fresca, internazionale, adatta per questa estate afosa che è ricca di buona musica e anche di questo grande classico estivo. Disco novità, Frambe con Luglio.

0: disco novità Frambe con Luglio.
1: Disco novità.
2: Guardate come si balla davvero.
3: Vincere è importante, ma essere qui con voi è quello che mi interessa davvero.
4: Riviera Trend. Mostriamo di cosa siamo capaci. Andiamo a incendiare il pubblico.

Livello 2 di MP Trend con quelle di Riviera Trend. Stiamo eliminando tutti i limiti e stiamo raggiungendo il top di tutto quello che siamo, e noi siamo molto importante, questo non dimentichiamocelo mai, mai, mai. Allora, due singoli senza interruzioni, la raffica di musica di MP Trend, Medusa e Rainy con Silence e poi Skrillex e Fade con Noche Without You.

Bella a tutti gli ascoltatori di Riviera Trend, sono Roby Rossini. Spoiler, siamo tutti vittime dello stesso schermo e a caccia dello stesso hype, ma da oggi c'è una nuova wave per la vostra estate 2026. Alzate il volume, questo è il mio nuovo singolo, Hype. Andiamo!

tutta la musica che esce in questo momento, anche singoli che non avete mai ascoltato, solo qui all'interno di MP Trend. Seconda pausa, tra un attimo, di nuovo insieme. Che bello!

cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Il caldo intenso si sta facendo sentire in tutta Italia, temperature davvero alte per ora soprattutto al centro-nord, ma anche al sud non si scherza, e durante questo fine settimana proprio nelle regioni meridionali ulteriore aumento delle temperature. E così anche in Puglia riusciremo nel weekend a superare i 35 gradi nelle zone interne, valori fino anche a 37-38, non si scherza. Si sta un po' meglio lungo la fascia costiera grazie un po' al mare che mitiga questa calura, ma lì si fa comunque sentire un po' di umidità, quindi caldo intenso un po' in tutta la Puglia. Andremo avanti così anche all'inizio della prossima settimana, arriverà aria un po' più fresca da giovedì. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 22. Ora
1: esatta. Se vuoi vincere, devi prevedere.
2: Riviera Trend.
1: Devi anticipare le mosse del tuo avversario e trovare le contromisure. Mi hanno assunta per vincere e userò qualsiasi risorsa a disposizione.
3: Sei davvero pronta per questo?
1: In questo gioco devi essere un passo avanti al tuo nemico.
3: È sbalorditivo.
4: Hai passato il segno.
3: Ingegnoso. Assolutamente incredibile.

Pensate a come volete stare bene, a che siete ricchi di energia, che avete toccato quello che volevate. Come va? Va meglio? E allora, noi mettiamo il sottofondo, tu alza il volume. Ci sono Another con It's So Nice, poi a seguire, ma bellissimo, Karol G e Manu Chao insieme con Viaggiando per il Mondo.

0: Allora, questo disco ce l'ha passato sotto banco lui, Basico Producer, Shakira.
1: MP Trend.
0: Questo è il remix dei Clean Bandit di Born a Boy Die Die. Poi ricordatevi, 26 giugno, nuovo

0: Il programma dove non ci sono limiti? Beh, terminiamo qua, ci fermiamo. Torniamo tra 7 giorni? Va bene. Comunque vi abbiamo dato tantissimo, 60 minuti dedicati solo alla musica nuova. E singolo più importante del mese di giugno sta arrivando, 26 giugno, il nuovo di Basico dal titolo 66. Abbraccio da Andrea T.
1: Radio Idea.

0: di te.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, la nuova società

0: è mezzanotte.
1: Ora esatta. Radio Idea.
2: Noi due siamo bravi.

ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia, come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se ne è accorto. Lo sanno tutti.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.